Budi mumboni, ena kuboni. Batata lefati yaga na rofel, ena kuspenda, boni, ena kuboni. Batata lefati